0: Che cosa trova a ridere? Ho testo scimunito, ho non piglia scopole, se non va via di qua,
1: va bene,
0: ho non piglia scopole.

0: Abbiamo trasmesso il primo atto di L'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti, opera comica in due atti sul libretto di Felice Romani basato sulle filtre di Eugène Scribe. Personaggi ed interpreti: Adina, John Sutherland. Nemorino, Luciano Pavarotti. Belcore, Dominique Cossà. Dulcamara, Spiro Malas. Giannetta, Maria Casula. Ambrosian Opera Chorus. Maestro del coro John McCarthy. English Chamber Orchestra. Direttore Richard Boninge.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Gaetano Donizetti. L'Elisir d'amore. Atto secondo.

poiché cantar vi è letta, uditemi, signori, o quano canzonetta di fresco da fuori.

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che ne sé mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro, sì, l'ho veduto.

0: Sì, m'han voluto a pranzo questi amabili sposi e mi diverto con questi avanzi.
1: Ed io son disperato, fuori di me son io, dottore. Ho d'uopo d'essere amato prima di domani, adesso su due pie.
0: Cospetto e matto, recipe l'elisir, e il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: A tutte io te prometto, se anticipar l'effetto delle

0: ben volentier, mi piace giovare a bisognosi. Hai tu denaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso alla per-

stravagante davvero. Adinamama, di sposarmi è contenta e di ferire pur vuol

0: mi spezzerei la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?

0: fa, la gioia è il mio comando, io distillo il piacere, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento io, del mio decotto.
1: Pazzia!
0: Pazzia, voi dite, incredula pazzia! Sapete voi della chimia potere il gran valore dell'elisir d'amore e della regina mignote. Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistero.

0: eccola, o quale accresce beltà, l'amor nascente. A farli indifferente si seguiti così, finché non viene ella spiegarsi.
1: Ne vorrei.
0: Non so più dove sia, giovani e vecchie, belle e brutte, mi voglion per marito.
1: E tu?
0: Aver un partito, appigliarmi non posso,

0: Di Gaetano Donizetti abbiamo trasmesso L'Elisir d'amore, opera comica in due atti su libretto di Felice Romani basato sulle filtre di Eugène Scribe. Personaggi ed interpreti: Adina, John Sutherland. Nemorino, Luciano Pavarotti. Belcore, Dominique Cossà. Dulcamara, Spiro Malas. Giannetta, Maria Casula. Ambrosian Opera Chorus. Maestro del coro John McCarthy. English Chamber Orchestra. Direttore Richard Boning.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Scherzi a parte. Scherzi d'autore. Wolfgang Amadeus Mozart. Ein musikalischer Spaß. Uno scherzo musicale. Orpheus Chamber Orchestra.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Eine musikalische Spass, scherzo musicale, Orpheus Chamber Orchestra. Wolfgang Amadeus Mozart, Gallimathias Musicum, Quodlibet K32, Orpheus Chamber Orchestra.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Gallimathias Musicum, Quodlibet K32, Orpheus Chamber Orchestra. Piotr Ilic Čajkovskij, Scherzo, pizzicato ostinato, allegro, dalla Sinfonia numero 4 in Fa minore, opera 36, Orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Claudio Abbado.

di Piotr Ilich Čajkovskij. Abbiamo ascoltato lo scherzo dalla Sinfonia numero 4 in Fa minore, opera 36. Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Claudio Abbado. Anton Bruckner. Scherzo dalla Sinfonia numero 9 in Re minore. Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Carlo Maria Giulini.

di Anton Bruckner. Abbiamo ascoltato lo scherzo dalla Sinfonia numero 9 in Re minore, orchestra Wiener Philharmonica, direttore Carlo Maria Giulini. Franz Schubert, scherzando, allegro moderato dal trio in Mi bemolle maggiore, opera 100 di 929. Trio Beaux-Arts.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato Scherzando, allegro moderato, dal trio per pianoforte, violino, violoncello in Mi bemolle maggiore, opera 100 di 929, nella esecuzione del trio Beaux-Arts. Ludwig van Beethoven. Scherzo, allegro, dal trio per pianoforte, violino e violoncello in Si bemolle maggiore, opera 97 dell'Arciduca. Gerhard Opitz, pianoforte, Dmitri Sitkovetsky, violino, David Geringas, violoncello.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato lo scherzo dal trio per pianoforte, violino e violoncello in si bemolle maggiore, opera 97 dell'arciduca. Gerhard Opitz, pianoforte, Dmitri Sitkovetsky, violino, David Geringas, violoncello. Abbiamo trasmesso Scherzi a parte, scherzi d'autore.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Niccolò Paganini, 12 capricci da 24 capricci per violino solo, opera 1. Numero 13 in si bemolle maggiore. Numero 14 in mi bemolle maggiore. Numero 15 in mi minore. Numero 16 in sol minore. Numero 17 in mi bemolle maggiore. Numero 18 in do maggiore. Numero 19 in mi bemolle maggiore. Numero 20 in re maggiore. Numero 21 in la maggiore. Numero 22 in fa maggiore. Numero 23 in mi bemolle maggiore.

0: di Niccolò Paganini, da 24 capricci per violino solo, opera 1, abbiamo ascoltato i capricci dal numero 13 al numero 24, violinista Shlomo Mintz. Abbiamo trasmesso Una notte di sano buon umore, con equivoci, scherzi e capricci.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: RNC in blu.
1: RNC Note di classica. Felix Mendelssohn Bartholdy. Sei proverbi, opera 79. Regensburger Domspatzen, direttore Georg Ratzinger.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Sei proverbi, opera 79. Regensburger Domspatzen, direttore Georg Ratzinger. RNC, note di classica. Karl Maria von Weber, secondo movimento scherzo, allegro, espressivo, e terzo movimento lamento del pastore, andante, espressivo, dal trio in sol minore opera 63 con violino aggiunto, Uri Shoham flauto, David Chen violino, Emanuel Gruber violoncello, Hanok Grenfeld pianoforte. Registrazione del 1979. A seguire ascolteremo il lead Il lamento del pastore che Schubert riprende nel 1814 dall'omonimo testo che Goethe scrisse nel 1801 e pubblicò nel 1803. Baritono Dietrich Fischer-Dieskau, pianista Jerry Moore.

Di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato il secondo e terzo movimento dal trio in sol minore opera 63 con violino aggiunto, Uri Shoham flauto, David Chen violino, Emanuel Gruber violoncello, Hanok Grenfeld pianoforte, registrazione del 1979. A seguire abbiamo ascoltato il lead Il lamento del pastore di Franz Schubert, baritono Dietrich Fischer-Dieskau, pianista Jerry Moore. RNC Note di classica. Franz Josef Haydn, secondo movimento, andante, dalla sinfonia numero 101 in re maggiore, La pendola. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan.

Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato il secondo movimento, Andante, dalla Sinfonia numero 101 in Re maggiore, La Pendola. Orchestra Berlina Filarmonica, direttore Herbert von Karajan. RNC, Notte di Classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Innumerevoli sono le stazioni di radio nel mondo, innumerevoli le frequenze e innumerevoli le stazioni che trasmettono musica, immagini, eccetera, e anche via cavo, come fosse internet. E noi siamo qui a RNC Radio Nichelino in Blu tutti i giorni, eccetera, il sabato, e anche oggi voglio porgere alle ascoltatrici e agli ascoltatori un cordialissimo saluto insieme al benvenuto. Questo è un programma che Aldo mette in onda normalmente il venerdì e di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì abbiamo canzoni più datate. Non sempre però è così. Percy Faith ha composto un brano, Go Go Pogo, è un brano composto da Percy Faith e eseguito da Percy Faith e la sua orchestra, grandissimo direttore di musica leggera americano, e con questo brano da lui composto apriamo la trasmissione di oggi.

Coloro che amano i brani di solo musica leggera con la grande orchestra, l'orchestra classica, così abbiamo potuto assecondarli mettendo in onda questo brano dal titolo originale Go Go Pogo di Percy Faith. Percy Faith con la sua orchestra ha voluto eseguire questo brano. Vogliamo dal 1970 ascoltare la voce di Bobby Solo con la direzione e orchestra diretti da Detto Mariano. Lo stesso ha composto insieme a Satti e Gigli la canzone che ha per titolo Scale di Velluto, e speriamo che la nostra scaletta sia una scaletta di velluto per le orecchie di tante ascoltatrici e ascoltatori, e anche con la voce di Bobby Solo.

una canzone molto originale, con un lento crescendo per arrivare al termine della canzone, con questo brano che è stato interpretato da Bobby Solo, Scale di Velluto, di Satti, Mariano e Gigli, accompagnava l'orchestra diretta da maestro Detto Mariano, e con questa canzone eravamo andati veramente indietro al 1970, ma oggi andiamo ancora di più al 1962. Vanna Scotti con orchestra diretta da Gino Mescoli, in una canzone di Espinosa e Zannini, Ah ah, la luna. Ecco, un'altra canzone riguardante la luna. Ma quanti compositori e quanti poeti ha ispirato la luna, anche per noi cantanti.

Luna, che effetto che mi fa, e noi ha fatto l'effetto di ascoltare veramente una canzonetta dal 1962 con Vanna Scotti e addirittura per una grande orchestra e un grande direttore, Gino Mescoli, La Luna di Espinosa e Zanini. Souvenir, ecco per noi una bella parola, souvenir. Quando si va in qualche posto caratteristico, in paste di montagna, al mare, nelle isole, in qualsiasi posto un po' caratteristico, perché no, anche qualche santuario, si cerca un souvenir, un ricordo. E noi abbiamo trovato nel 1978 la canzone Souvenir. Mammoliti, Paoli, Zambrini, Donaggio, Crefer e Sbriccioli hanno composto questa canzone, Souvenir. Eseguono i Santa Rosa, arrangiamento di Paldam Pembo. Souvenir, ricordo.

Questa incisione risaliva al 1978, un mix, come si dice adesso, qualche volta poteva essere un collage, secondo qualcuno. Quello che interessa a noi invece è aver ascoltato questo brano ed essere stati insieme con i Santa Rosa, con questo splendido brano che abbiamo potuto ascoltare. Brano molto originale che ha messo insieme tanti ritornelli di tante canzoni che ci sono ritornate alla mente in un disco solo. Nel 1967 Gabriel Marchi con Orchestra Pataccini ha interpretato una canzone composta da Beretta e Balsamo, Quando si ama, un titolo non solamente per le canzoni ma anche per le fiction e per i romanzi. Quando si ama è un titolo molto noto e conosciuto, forse un po' meno ricordata questa canzone dal 1967. Quando

0: 1967 è la data di questa canzone, 6-7, Quando si ama. Una orchestra a noi nota e conosciuta anche per le incisioni molto più datate, orchestra Il Pattacini e la voce di Gabriella Marchi, Quando si ama. E sì, posso dire questo adesso, amare e poi scordare, di Remigi e Minellone. Memo Remigi con orchestra diretta da Carmelo Carucci per una incisione che risale al 1973. Sul disco c'è scritto no, si vede che non piaceva questa canzone dal titolo Amare e poi scordare. Oppure qualcuno ha fatto un'esperienza del genere. E noi proviamo ad ascoltare questa canzone, spero vi piaccia comunque, da Memo Remigi.
1: Io non vorrei, ma il sole sta bruciando l'orizzonte, creando nella stanza mille ombre sul nostro amore.

l'unico respiro di chi ha corso incontro i sogni suoi senza rimorso. Stiamo a parlare

1973, Amare e poi Scordare. La voce che abbiamo messo in onda era quella di Memo Remigi, e quanti commenti si potrebbero fare a questa canzone. Memo Remigi era accompagnato dall'orchestra di Carmelo Carucci. Quanti commenti, dicevo, si potrebbero fare a questa canzone. Il Padre Eterno ci ha dato la testa, però ogni tanto cerchiamo di fare un po' troppo di testa nostra e dopo si trovano anche le conseguenze. La testa bisogna cercare di usarla sempre, ma si dice anche che al cuore non si comanda, e allora succedono queste cose. Nel 1968 Marisa Sannia con l'orchestra Giancarlo Caramello ha interpretato una canzone composta da Bardotti. Il titolo è L'Isola. Va bene, perché Marisa Sannia, essendo sarda, aveva cantato molto volentieri questa canzone.

molto originale la voce di Marisa Sannia, che abbiamo potuto ascoltare dal lontano 1968. Marisa Sannia è la canzone dal titolo L'Isola di Bardotti, accompagnava l'orchestra diretta dal maestro Giancarlo Chiaranello. E lasciamo l'isola per andare un po' nelle stagioni. Nel 1970 Papà Nassio e Francis hanno composto Spring, Summer, Winter and Fall. È un complesso che a me piace moltissimo, come quello degli Aphrodite Child, in questa interpretazione che riguarda un po', così come avete sentito dal titolo, tutte e quattro le stagioni dell'anno, gli Aphrodite Child.

Spero sia piaciuto anche questa incisione, seppur in lingua inglese. Abbiamo ascoltato dal 1970 gli Aphrodite's Child in Spring, Summer, Winter and Fall. Gli Aphrodite's Child, i ragazzi di Afrodite si sono chiamati, e comunque anche con questo nome hanno avuto successo con la voce molto caratteristica dei cantanti di questo complesso. Primavera, estate, inverno e fall. Fall, la parola ha tanti significati, però noi andiamo al significato di una canzone in lingua italiana. Mogol e Fontana hanno composto Amore a primavera. Piero Pintucci con la sua orchestra e cantaori moderni di Alessandroni, Jimmy Fontana, Amore a primavera.

Amore a primavera con la voce di Jimmy Fontana, una canzone non di troppo successo per la voce di Jimmy Fontana, comunque Amore a primavera penso abbia sempre successo di Mogol e lo stesso Fontana. Alain Barrière di Pauli e Barrière lo abbiamo ascoltato in Era troppo carina, Jean-Claude e la sua orchestra lo accompagna, una incisione della RCA Victor.

0: RNC in blu.
1: RNC Note di classica. César Chiui, 5 pezzi per flauto, violino e pianoforte. Eva Álvarez, flauto. Iván López, violino. Fernando Cruz, pianoforte.

di César Cui abbiamo ascoltato 5 pezzi per flauto, violino e pianoforte. Eva Alvarez, flauto. Ivan López, violino. Fernando Cruz, pianoforte. RNC, Notte di Classica.

0: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.
1: Antonio Vivaldi, concerto in La minore, RV 357. Allegro, grave, allegro. I virtuosi di Mosca. Direttore Vladimir Spivakov.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in La minore RV357, I virtuosi di Mosca. Direttore Vladimir Spivakov. RNC Note di classica. Giacomo Puccini, tre minuetti in La maggiore per quartetto d'archi in versione orchestrale. Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino. Direttore Riccardo Chailly.

Di Giacomo Puccini abbiamo ascoltato tre minuetti in La maggiore per quartetto d'archi in versione orchestrale, Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, direttore Riccardo Chailly. RNC, Note di Classica. Frédéric Chopin, Introduction et Polonaise brillante in Do maggiore per pianoforte e violoncello, opera 3. Giacomo Fuga, pianoforte. Dario De Stefano, violoncello.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Introduction et Polonaise Brillante in Do maggiore per pianoforte e violoncello, opera 3. Giacomo Fuga, pianoforte. Dario De Stefano, violoncello. RNC, Note di Classica. Nikolai Rimsky-Korsakov, terzo movimento, rondò allegretto, dal quintetto in si bemolle maggiore per flauto, clarinetto, fagotto, corno e pianoforte. Tara Helen O'Connor, flauto. Romy de Gislinglois, clarinetto. Radovan Vladkovic, corno. Peter Kolkey, fagotto. Jean-Eflam Bavouzet, pianoforte.

0: Di Nikolaj Rimskij-Korsakov abbiamo ascoltato il terzo movimento dal quintetto in si bemolle maggiore per flauto, clarinetto, fagotto, corno e pianoforte. Tara Helen O'Connor, flauto. Romido Gislanglois, clarinetto. Radovan Vlatkovic, corno. Peter Kolkay, fagotto. Jean-Eflam Bavouzet, pianoforte.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica di Eugène Bozza. Ascolteremo trois pièces: Capriccioso fantastico, Calme, Allegro vivo, e di Bernard Choulet, Jeu, da Triptych Opera 30, Flavio Cappello, flauto, Diego Milanese, chitarra. Registrazione dal vivo del 31 luglio 2017.

0: di Eugène Bozza abbiamo ascoltato trois pièces e di Bernard Choulet Jeux da Triptych Opera 30. Flavio Cappello, flauto. Diego Milanese, chitarra. Registrazione dal vivo del 31 luglio 2017.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
2: In questo giorno di pensieri pesanti, dove sono e chi sono? Tu non sai cosa.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare, cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono, una ritorsione dettata solo da esigenze partitiche ed elettorali. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, per la prima volta a Ceuta, torna ad attaccare il governo italiano che, dopo l'ingresso di massa di oltre 70.000 persone dal Marocco il 30 e il 31 luglio, ha sigillato le frontiere con la Spagna, provocando la controdecisione analoga di Madrid. Terremoto in Colombia, si scava ancora tra le macerie, le stime americane parlano di 1.000 vittime. A Cali i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bambino neonato intrappolati nel crollo di un edificio di 5 piani, un'altra giovane è rimasta sepolta per oltre 30 ore. La guerra in Ucraina, attacchi con droni nella notte nella città portuale russa di Novorossiysk. Secondo i media russi, i detriti dei droni hanno colpito 6 edifici residenziali, provocando anche vittime. Segnalate anche esplosioni in tutta la Crimea occupata, altre esplosioni udite vicino alla centrale termica di Balaklava. Disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva è il tema scelto da Papa Leone per la celebrazione della 60ª giornata mondiale della pace in programma il prossimo 1 gennaio.
2: Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile e quando la tecnologia indebolisce il nostro senso critico, allora è la pace stessa ad essere a rischio. Sono riflessioni di Papa Leone dall'enciclica Magnifica Humanitas sull'intelligenza artificiale, temi che ispireranno anche la prossima giornata mondiale della pace, istituita da Paolo VI 60 anni fa, con tema per il 2027, scelto da Papa Prevost e annunciato oggi. Disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. L'intento, spiega il Dicastero per lo sviluppo umano integrale, è anzitutto richiamare la responsabilità morale di chi agisce in politica ed esortare l'umanità intera a promuovere la dignità della persona. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: In mattinata dal carcere di Rebibbia a Roma l'interrogatorio di garanzia per la Vitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al suo amico giornalista Ranucci, avvenuto a Pomezia, vicino a Roma, il 16 ottobre del 2025. Infine sport, Italia d'oro agli europei di nuoto, Quadarella trionfa negli 800 stile libero, Martinenghi nei 100 rana. Atletica, Nadia Battocletti si conferma campionessa europea sui 5.000 metri a Birmingham. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: La tua firma è più di quanto credi anche a Tricase. Può accadere, nel corso della propria vita, di trovarsi ad affrontare delle difficoltà economiche improvvise e di non riuscire ad avere accesso a nessuna forma di credito ufficiale. Il centro di ascolto Caritas di Tricase, della diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca, grazie al progetto Mi fido di noi, aiuta la persona o la famiglia in difficoltà temporanea a ritrovare stabilità e autonomia. Ne parliamo con Oriana Leone, responsabile del progetto Mi fido di noi.
4: Oggi nei nostri territori incontriamo sempre più spesso persone e famiglie che non sono povere in senso tradizionale, ma che a un certo punto della loro vita si trovano ad affrontare difficoltà economiche improvvise. E questo può accadere per diversi motivi, per esempio la perdita del lavoro, una malattia, per una separazione, oppure per delle spese impreviste che diventano difficili da sostenere. Quando questo succede, molte persone non riescono più ad accedere al credito bancario ordinario e rischiano anche di entrare in una spirale di sovraindebitamento. Nei casi più gravi questa fragilità può anche esporre a rischio dell'usura. Il problema però non è solo economico, spesso queste situazioni portano anche alla solitudine e alla perdita di fiducia nelle proprie possibilità. Il progetto Mi fido di noi nasce proprio per offrire una risposta concreta a queste fragilità. È promosso da Caritas Italiana insieme alla Consulta Nazionale Antiusura, e con l'importante sostegno della Conferenza Episcopale Italiana. Proprio la CEI, attraverso i fondi dell'8x1000, ha reso possibile l'avvio del progetto nelle diocesi che vi hanno aderito. Il criterio scelto è molto semplice ma altrettanto significativo, cioè destinare 10 centesimi per ogni abitante delle diocesi che partecipano all'iniziativa. A questa quota si è aggiunto anche un contributo della diocesi stessa, quindi nella stessa misura, raddoppiando così il fondo disponibile messo a disposizione appunto dall'8x1000 per sostenere le famiglie in difficoltà. La cosa importante da dire è che il progetto Mi Fido di Noi non si limita a offrire un prestito economico. Il cuore del progetto è l'accompagnamento delle persone. Infatti, attraverso i centri di ascolto della Caritas e la collaborazione con le fondazioni antiusura, le persone vengono accolte, ascoltate ed accompagnate. Insieme, cioè, si cerca di comprendere la situazione economica e di costruire un cammino possibile. Così il microcredito diventa uno strumento per affrontare situazioni di difficoltà economica temporanea, riorganizzare i debiti e permettere alla persona, alla famiglia, di ritrovare stabilità e autonomia. La parola credito deriva dal latino, da un termine latino che significa avere fiducia. Già, credere in qualcuno, e questo ci ricorda che il credito, prima ancora di essere un fatto finanziario, è un atto di fiducia. E nel progetto Mi Fido di Noi questo significato diventa molto concreto. Non si tratta solo di mettere a disposizione delle risorse economiche, ma di dire ad una persona in difficoltà: noi crediamo nelle tue possibilità di ripartire. Il progetto è iniziato nell'aprile 2025 e in questo primo anno la nostra Caritas diocesana ha accompagnato 5 famiglie in un percorso di ascolto e sostegno che ha portato all'erogazione da parte della fondazione territoriale di riferimento, che è la Fondazione Antiusura Santi Medici di Bari, di 5 microcrediti sociali per il totale complessivo del fondo disponibile, che appunto era di 22.800 euro. Un ulteriore segno di fiducia è arrivato dalla Conferenza Episcopale Italiana, che, ritenendo meritevole il lavoro del nostro team, ha ricostituito il nostro fondo, sempre con i fondi 8x1000, rendendolo nuovamente disponibile per accompagnare altre famiglie della nostra diocesi.
3: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
5: In blu, la radio con tante radio dentro.

Sim.

parleremo di musica, notizie,

Yes.

Thank you.

Sí.

a Piacenza in una mattinata di fine primavera. Il clima è già caldo ma non ancora afoso. La nostra meta è la chiesa di Nostra Signora di Lourdes, un edificio sacro di architettura moderna fondato a fine degli anni 50.

やっとわらわ。

Actuar.

parleremo di musica, notizie, appuntamenti e informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambra Baci Cicocco, lo show alla radio.

nostra felicità. E vediamo

riferisce alla felicità degli uomini viene da Dio. Se quello che viene presentato

ora ci provano, proibiscono sempre di più, impongono sempre di più per vedere fin dove si può arrivare. E continua Gesù tra la

0: Sí.
1: La tua radio.
0: RNC.

Voilà.

il Signore e la misericordia.

mai sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi,

passando. Nella veglia assaltaci, Signore, nel sonno non c'è più.